0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Vari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova offensiva finanziaria contro l'Iran. Il segretario al tesoro Scott Bessent ha definito l'operazione il D-Day economico con l'obiettivo di colpire le fonti di finanziamento del regime iraniano e stringere ulteriormente il paese nell'isolamento internazionale. Washington ha annunciato sanzioni contro 60 entità collegate a Teheran e nuove misure nei settori dell'oro, della tecnologia, dell'aviazione e dei trasporti marittimi. Proseguiamo con l'Ucraina perché ieri c'è stata la riunione dei leader della coalizione dei volenterosi organizzata in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Durante il summit il premier britannico Andy Burnham ha portato a Kiev il via libera del Regno Unito alla condivisione della tecnologia per la produzione locale dei missili a lungo raggio Scalp Storm Shadow, mentre Macron ha annunciato che le prime esercitazioni militari congiunte dei volenterosi si terranno a ottobre-novembre prossimi. Tuttavia l'Italia, secondo quanto emerso da fonti di governo, ha comunicato che non vi parteciperà. Ora la cronaca: a Caserta, un 62enne senza fissa dimora è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio violentissimo. È successo mercoledì scorso in piazza 4 novembre. Arrestato il presunto autore dell'aggressione, un uomo di 40 anni, anche lui senza fissa dimora, accusato di omicidio aggravato. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'uccisione ci sarebbe un debito non pagato. In chiusura il calcio, la Serie A. Ieri sera si è chiusa la prima giornata di campionato. La Lazio ha vinto 1-0 in casa del Bologna grazie al gol del nuovo acquisto Davide Frattesi, in rete subito dopo essere entrato nel secondo tempo. Vince anche la Roma, che ha rifilato un poker alla Fiorentina allo Stadio Olimpico, 4-0 firmato dalla tripletta di Malen e dal sigillo di Pisilli. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto. Gotcha.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I nostri amici in spiaggia. Ecco alcune regole per fare divertire i nostri amici al mare. Non diamogli da mangiare prima di andare in spiaggia. Se ci troviamo in corrispondenza di uno stabilimento balneare, assicuriamoci che non ci siano regole specifiche contrarie alla presenza di cani in quella determinata area. Cerchiamo di evitare le ore più calde. Ripariamolo dal sole con un ombrellone e, nel caso, proteggiamo con un apposito prodotto le parti prive di pelo dai raggi solari. Portiamoci acqua e ciotola per fornirgli una corretta idratazione. Abituiamolo gradatamente ad entrare in acqua se non è avvezzo a farlo. E attenzione al mare mosso. Dopo il bagno in mare, risciacquiamolo con acqua dolce. Attenzione all'acqua all'interno delle orecchie.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Anche a loro piace Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ok.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Gli investigatori tedeschi avrebbero trovato un terzo drone e circa 50 grammi di esplosivo Exogen vicino all'aeroporto di Lipsia-Halle, rafforzando l'ipotesi di un attentato articolato. Il 4 agosto era già stato trovato un primo drone con esplosivo, mentre un secondo avrebbe danneggiato

Un cargo di HL, recuperati anche componenti per il controllo dei droni, parti di un velivolo e una traccia di DNA. La polizia indaga per sospetto terrorismo di Stato e valuta, tra le varie piste, un possibile coinvolgimento dei servizi segreti russi, ipotesi respinta da Mosca. L'amministrazione Trump si prepara a revocare i visti per affari e turismo a circa 200.000 stranieri che hanno presentato o stanno presentando domanda di asilo negli Stati Uniti. Se confermata, sarebbe la più grande revoca di massa di visti nella storia americana e potrebbe provocare contestazioni illegali. Il Dipartimento di Stato dovrebbe annunciare nelle prossime settimane la revoca dei visti B1 e B2 interessati in coordinamento con il Dipartimento per la Sicurezza Interna. La misura non comporterebbe automaticamente l'espulsione, ma farebbe perdere lo status di viaggiatore per affari o turismo. L'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, considera grave l'esposto presentato da Stefania K, cugina di Chiara Poggi, e annuncia possibili iniziative giudiziarie. Nell'esposto si ipotizza una sistematica esposizione mediatica della famiglia K sul delitto di Garlasco e una presunta regia alla quale avrebbe partecipato anche De Rensis. Secondo il legale, la procura di Pavia avrebbe motivo di approfondire la vicenda. Calcio, l'Aston Villa ha avviato i contatti con il Milan per Rafa Leao. Il portoghese avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Premier League anche per l'opportunità di giocare in Champions. I due club devono ora discutere il valore del cartellino. L'Aston Villa avrebbe la disponibilità economica per formulare un'offerta importante, superiore ai 40 milioni di euro proposti dal Galatasaray. La trattativa è ancora in una fase intermedia, ma c'è la volontà di procedere rapidamente. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Gli investigatori tedeschi avrebbero trovato un terzo drone e circa 50 grammi di esplosivo Exogen vicino all'aeroporto di Lipsia-Halle, rafforzando l'ipotesi di un attentato articolato. Il 4 agosto era già stato trovato un primo drone con esplosivo, mentre un secondo avrebbe danneggiato un cargo di HL, recuperati anche componenti per il controllo dei droni, parti di un velivolo e una traccia di DNA. La polizia indaga per sospetto terrorismo di Stato e valuta tra le varie piste un possibile coinvolgimento dei servizi segreti russi, ipotesi respinta da Mosca. L'amministrazione Trump si prepara a revocare i visti per affari e turismo a circa 200.000 stranieri che hanno presentato o stanno presentando

accettando domanda di asilo negli Stati Uniti. Se confermata, sarebbe la più grande revoca di massa di visti nella storia americana e potrebbe provocare contestazioni illegali. Il Dipartimento di Stato dovrebbe annunciare nelle prossime settimane la revoca dei visti B1 e B2 interessati in coordinamento con il Dipartimento per la Sicurezza Interna. La misura non comporterebbe automaticamente l'espulsione, ma farebbe perdere lo status di viaggiatore per affari o turismo. L'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, considera grave l'esposto presentato da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, e annuncia possibili iniziative giudiziarie. Nell'esposto si ipotizza una sistematica esposizione mediatica della famiglia Cappa sul delitto di Garlasco e una presunta regia alla quale avrebbe partecipato anche De Rensis. Secondo il legale, la procura di Pavia avrebbe motivo di approfondire la vicenda. Calcio, l'Aston Villa ha avviato i contatti con il Milan per Rafa Leão. Il portoghese avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Premier League anche per l'opportunità di giocare in Champions. I due club devono ora discutere il valore del cartellino. L'Aston Villa avrebbe la disponibilità economica per formulare un'offerta importante, superiore ai 40 milioni di euro proposti dal Galatasaray. La trattativa è ancora in una fase intermedia, ma c'è la volontà di procedere rapidamente. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il cervo è un animale molto timido ed evita l'essere umano. Per questo motivo passa molto del suo tempo nei boschi dove può nascondersi meglio. In certi luoghi dove l'essere umano è meno presente, lo si può trovare anche nei prati durante il giorno. I maschi adulti possono arrivare a pesare più di 250 kg nei casi eccezionali. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo i 150 kg di peso. Gli arti molto lunghi in proporzione al corpo, che sono generalmente sottili ma robusti, hanno zoccoli stretti, il che li rende dei velocissimi corridori e agili saltatori. I palchi rappresentano la principale caratteristica dei maschi e uno dei fenomeni biologici più interessanti. Alla fine del primo inverno, nella regione frontale, compaiono i primi palchi, nutriti da uno strato di pelle riccamente vascolarizzata, detta velluto. In luglio, essa raggiunge il suo massimo sviluppo, ossificandosi. I palchi dei maschi adulti di cervo sono molto imponenti e presentano diverse punte e ramificazioni. Dal secondo anno di vita, ai giovani maschi, cade il palco con ritmo annuale. Infatti, il palco, una volta caduto, ricresce regolarmente.

0: ogni anno. I palchi raggiungono le dimensioni massime entro 4 mesi, sempre ricoperti di velluto. Anno per anno, il volume, il peso e parzialmente il numero delle punte va aumentando. Il peso delle corna, negli individui adulti, è in media di 4-6 kg, con punte eccezionali al di sopra dei 10 kg.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli investigatori tedeschi avrebbero trovato un terzo drone e circa 50 grammi di esplosivo Exogen vicino all'aeroporto di Lipsia-Halle, rafforzando l'ipotesi di un attentato articolato. Il 4 agosto era già stato trovato un primo drone con esplosivo, mentre un secondo avrebbe danneggiato un cargo DHL. Recuperati anche componenti per il controllo dei droni, parti di un velivolo e una traccia di DNA. La polizia indaga per sospetto terrorismo di Stato e valuta tra le varie piste un possibile coinvolgimento dei servizi segreti russi, ipotesi respinta da Mosca. L'amministrazione Trump si prepara a revocare i visti per affari e turismo a circa 200.000 stranieri che hanno

Stanno presentando domanda di asilo negli Stati Uniti. Se confermata, sarebbe la più grande revoca di massa di visti nella storia americana e potrebbe provocare contestazioni illegali. Il Dipartimento di Stato dovrebbe annunciare nelle prossime settimane la revoca dei visti B1 e B2 interessati, in coordinamento con il Dipartimento per la Sicurezza Interna. La misura non comporterebbe automaticamente l'espulsione, ma farebbe perdere lo status di viaggiatore per affari o turismo. L'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, considera grave l'esposto presentato da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, e annuncia possibili iniziative giudiziarie. Nell'esposto si ipotizza una sistematica esposizione mediatica della famiglia Cappa sul delitto di Garlasco e una presunta regia alla quale avrebbe partecipato anche De Rensis. Secondo il legale, la procura di Pavia avrebbe motivo di approfondire la vicenda. Calcio, l'Aston Villa ha avviato i contatti con il Milan per Rafa Leao. Il portoghese avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Premier League anche per l'opportunità di giocare in Champions. I due club devono ora discutere il valore del cartellino. L'Aston Villa avrebbe la disponibilità economica per formulare un'offerta importante, superiore ai 40 milioni di euro proposti dal Galatasaray. La trattativa è ancora in una fase intermedia, ma c'è la volontà di procedere rapidamente. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Cina ribadisce la sua opposizione alle sanzioni unilaterali degli Stati Uniti contro l'Iran, definite illegali e prive dell'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Pechino critica anche l'avvertimento americano ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Secondo il governo cinese, la politica di massima pressione rischia di aggravare i conflitti e di avere conseguenze sull'economia globale. La priorità, sostiene Pechino, deve essere l'allentamento delle tensioni e il ritorno al dialogo. Nonostante l'ira di Pechino, Donald Trump si starebbe preparando a imporre nuovi dazi alla Cina, che penalizzerebbe la seconda economia mondiale per aver inondato il mercato globale di merci a prezzi inferiori ai valori di mercato. Due fonti hanno rivelato che Trump sta valutando di fissare la nuova tariffa al 7,5%. Si tratta di un livello che, secondo i funzionari americani, non metterebbe a rischio la tregua commerciale di un anno tra Washington e Pechino nell'incontro previsto alla Casa Bianca tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, che dovrebbe tenersi a fine settembre. La cronaca: la procura di Messina ha indagato per false dichiarazioni uno dei quattro custodi in servizio la sera del furto delle opere di Antonello da Messina al museo regionale. Il custode si sarebbe contraddetto rispetto ai colleghi e agli accertamenti degli investigatori, soprattutto sulla gestione dell'allarme spento senza controllare le sale né avvertire la polizia. I ladri erano entrati da un ingresso secondario non protetto e avevano raggiunto direttamente la sala delle opere. Gli investigatori valutano anche l'ipotesi di una possibile talpa. In chiusura allo sport, arriva una notizia storica dal calcio femminile, perché la centrocampista azzurra Arianna Caruso è diventata la prima italiana di sempre a indossare la maglia del Real Madrid. La 26enne, ex Roma e Juventus, si trasferisce in Spagna dopo una breve esperienza al Bayern a Monaco. Per lei un contratto fino al 2030. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti offrono una ricompensa di 10 milioni di dollari per informazioni sui vertici militari dei Pasdaran accusati di attacchi contro personale e infrastrutture americane. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian invita Washington a cambiare tono. Il segretario al tesoro Bessent ha annunciato nuove misure finanziarie per isolare Teheran nei settori di tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti. La decisione, comunicata al consiglio di amministrazione, è stata confermata dal gruppo, che lo ringrazia per il contributo alla crescita della società. Alla base dell'addio ci sarebbero divergenze con il presidente e amministratore delegato Francesco Milleri. Nella lettera, Del Vecchio critica la gestione attuale, definendo il gruppo più distante, impersonale e lontano dal modello costruito dal padre. I genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite presentano una denuncia contro i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. La coppia, indagata per omicidio colposo, ha nominato un consulente che parteciperà all'autopsia prevista domani. Intanto il Tribunale per i minorenni ha avviato un procedimento per valutare la responsabilità genitoriale. Oltre 35.000 morti in più in Europa durante l'estate a causa delle 4 ondate di calore record è la stima del Guardian, basata su dati ancora incompleti. In Germania, Francia e Spagna l'eccesso di mortalità ha già superato i 25.000 casi. Il bilancio è destinato a crescere con i dati definitivi di agosto. In Germania si contano circa 14.000 decessi legati al caldo. Nuovo intervento per Federica Brignone. La campionessa olimpica di sci dovrà rimuovere placca e viti della gamba sinistra, infortunata nell'aprile 2025 a causa del dolore ancora presente sugli sci. L'operazione, decisa con il team medico dopo gli allenamenti estivi, fa saltare la trasferta in Argentina. Resta da valutare un eventuale intervento al menisco, che allungherebbe i tempi di recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'alimentazione ideale per un criceto è a base di pellet per roditori. Si può anche intervenire con un'alimentazione casalinga che deve essere variata e bilanciata, evitando alimenti troppo grassi. La base dell'alimentazione può essere un mix di cereali per l'alimentazione umana, come il muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti offrono una ricompensa di 10 milioni di dollari per informazioni sui vertici militari dei Pasdaran accusati di attacchi contro personale e infrastrutture americane. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian invita Washington a cambiare tono. Il segretario al tesoro Bessent ha annunciato nuove misure finanziarie per isolare Teheran nei settori di tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti. La decisione, comunicata al consiglio di amministrazione, è stata confermata dal gruppo, che lo ringrazia per il contributo alla crescita della società. Alla base dell'addio ci sarebbero divergenze con il presidente amministratore delegato Francesco Milleri. Nella lettera Del Vecchio critica la gestione attuale, definendo il gruppo più distante, impersonale e lontano dal modello costruito dal padre. I genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite presentano una denuncia contro i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. La coppia, indagata per omicidio colposo, ha nominato un consulente che parteciperà all'autopsia prevista domani. Intanto il Tribunale per i minorenni ha avviato un procedimento per valutare la responsabilità genitoriale. Oltre 35.000 morti in più in Europa durante l'estate a causa delle 4 ondate di calore record e la stima del Guardian basata su dati ancora incompleti. In Germania, Francia e Spagna l'eccesso di mortalità ha già superato i 25.000 casi. Il bilancio è destinato a crescere.

Con i dati definitivi di agosto, in Germania si contano circa 14.000 decessi legati al caldo. Nuovo intervento per Federica Brignone, la campionessa olimpica di sci dovrà rimuovere placca e viti della gamba sinistra infortunata nell'aprile 2025 a causa del dolore ancora presente sugli sci. L'operazione, decisa con il team medico dopo gli allenamenti estivi, fa saltare la trasferta in Argentina. Resta da valutare un eventuale intervento al menisco che allungherebbe i tempi di recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: She's been trying not to think that it all could fold. No, she never believed, but she hoped that all the glitter was gold. And sitting down at the station with tears on her lips, all alone, one to one, face to face with the city that never sleeps. Oh, but I thought that you would know.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Si allontana l'ipotesi di un accordo sulla guerra in Ucraina. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass gestita da paesi terzi e ribadisce il no alla presenza di truppe NATO in Ucraina. Mosca smentisce inoltre una nuova mobilitazione. Sono balle. Intanto continuano gli attacchi. Raid russi hanno colpito Kiev, Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. Un attacco ucraino ha causato 2 morti in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. A Mosca, il ministro degli esteri Lavrov ha incontrato Monsignor Paul Richard Gallagher, che ha ribadito: questa guerra deve finire. Vertice di governo sui prezzi dei carburanti. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure in scadenza, compreso lo sconto sul diesel, per consentire di preparare un intervento più mirato. L'obiettivo è concentrare gli aiuti sulle fasce di reddito più bisognose. Vorrei qualcosa di più continuativo e sostanzioso, quindi servono soldi, ha detto il vice premier Matteo Salvini. La proroga dovrebbe arrivare fino a settembre. A Montebelluna, in provincia di Treviso, una bambina di 5 anni è caduta da un varco al quinto piano di un condominio, precipitando per circa 10 metri prima di fermarsi sul terrazzino di un appartamento al secondo piano. In casa con lei, secondo i carabinieri, c'erano i genitori. La piccola è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Sono in corso accertamenti sulla dinamica. È morto a 68 anni Fabio Grossi, attore, regista teatrale, compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con cui si era unito civilmente nel 2019, dopo oltre 40 anni insieme. Nato a Roma nel 1958, Grossi aveva esordito a teatro nel 1977. Negli anni 80 era approdato al cinema recitando in diverse celebri pellicole della commedia italiana. Yannick Sinner è tornato al J Medical di Torino per nuove visite di controllo. Il numero uno del mondo prosegue la riabilitazione dopo il problema al ginocchio destro che gli ha impedito di allenarsi ad alta intensità e lo ha costretto a rinunciare agli US Open. Il tennista azzurro non aveva specificato la natura dell'infortunio, parlando soltanto di un problema al ginocchio. Ora prosegue il percorso di recupero in attesa di tornare in campo nei prossimi tornei. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Contro lo stress, meno ansiolitici e più fusa. Mettiamo finalmente uno stop allo stress e per combatterlo prendiamoci un bel gatto che ci curerà con il suo Ron Ron. Questo consiglio è frutto dell'esperienza di un veterinario francese di Tolosa, proprietario del gatto Rookie. Secondo il veterinario, quando l'organismo è in una situazione di disagio, come nello stress, le fusa del gatto agiscono come calmante al pari della musica. Il Ron Ron, prodotto dal gatto, proviene dalla laringe e tra i gatti è un segno di rilassamento. È il primo segnale di rassicurazione che la mamma invia al cucciolo. Il dottore degli animali francese ritiene che le vibrazioni emesse dai gatti abbiano una particolare frequenza paragonabile a quella apprezzata dai musicisti, in quanto in grado di suscitare emozioni e stimolare nell'uomo la produzione di endorfine, capaci di innescare una sensazione di benessere. Quindi, ben venga il gatto!
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.

Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, la Roma parte con una vittoria netta all'Olimpico nel posticipo della prima giornata di Serie A. I giallorossi hanno battuto 4-0 la Fiorentina, protagonisti Dybala, autore di 3 assist, e Malen, autore di una tripletta. Nel finale è arrivato anche il gol di Pisilli. La Fiorentina non è mai riuscita a reagire. Nell'altro posticipo del lunedì la Lazio ha battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara grazie al gol di Frattesi, resistendo poi all'assalto rossoblu anche grazie alle parate di Mandas. Si raffredda la pista che potrebbe portare Rafa Leão all'Aston Villa. Il club inglese ha avviato le trattative con il Milan per l'attaccante portoghese, che ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Premier League anche per l'opportunità di giocare in Champions. Ma stando alle ultime indiscrezioni, i Villans giudicano troppo alte le richieste del club rossonero e del calciatore. Resta aperta la strada che porta al Galatasaray, con i turchi pronti a versare 40 milioni di euro al Milan e a offrire a Leão un contratto da 12 milioni di euro netti a stagione per 5 anni. Tennis: Jannik Sinner è tornato al J Medical di Torino per proseguire i controlli e la riabilitazione dopo il forfait agli US Open legato a un problema al ginocchio destro. Il numero uno del mondo ha effettuato nuovi controlli e test. Finora non sono state rese note ufficialmente origine e identità dell'infortunio. Secondo le informazioni disponibili, si tratterebbe di un'infiammazione tendinea da sovraccarico comparsa durante gli allenamenti di fine luglio. Sinner punta a tornare tra fine settembre e ottobre all'ATP 500 di Pechino e al Masters 1000 di Shanghai, per poi preparare l'esibizione del Six Kings Slam e l'ATP Finals di Torino. In chiusura lo sci, nuovo intervento chirurgico oggi per Federica Brignone. L'azzurra ha dovuto rimuovere placche e viti dalla gamba sinistra, gravemente infortunata nell'aprile 2025, oltre a una pulizia della zona. La campionessa olimpica ha spiegato che, nonostante i miglioramenti, sugli sci avverte ancora dolore e ha deciso l'operazione insieme al team medico. Cambia così il programma della stagione, con la rinuncia alla prevista trasferta in Argentina, da valutare anche un eventuale intervento al menisco che allungherebbe i tempi di recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio

0: ghiaccio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Si allontana l'ipotesi di un accordo sulla guerra in Ucraina.

0: Ucraina. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass gestita da paesi terzi e ribadisce il no alla presenza di truppe NATO in Ucraina. Mosca smentisce inoltre una nuova mobilitazione. Intanto continuano gli attacchi. Raid russi hanno colpito Kiev, Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. Un attacco ucraino ha causato due morti in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Zelensky ha annunciato che l'Ucraina ha ricevuto ulteriori missili Patriot, ma ha sottolineato di nuovo che ne servono molti di più. Vertice di governo sui prezzi dei carburanti. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure in scadenza, compreso lo sconto sul diesel, per consentire di preparare un intervento più mirato. L'obiettivo è concentrare gli aiuti sulle fasce di reddito più bisognose. Vorrei qualcosa di più continuativo e sostanzioso, quindi servono soldi, ha detto il vice premier Matteo Salvini. La proroga dovrebbe arrivare fino a settembre. Sugli extra profitti del settore energetico, l'Italia ne promuove la discussione a livello europeo, precisando che la Commissione europea non è stata interrogata per un parere o un'autorizzazione vincolante. Non si è di fronte a una censura o un rigetto delle posizioni italiane, dicono da Palazzo Chigi, aggiungendo che un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva. Con la cronaca ci spostiamo a Lecce. Un uomo e una donna sono morti nella notte per un frontale con un'altra auto, guidata da un 41enne, arrestato dai carabinieri per omicidio stradale. La coppia è morta sul colpo. Gravi anche le conduzioni dell'altro conducente, trasportato all'ospedale di Lecce. L'uomo è risultato ubriaco e positivo alla cocaina. Doppia tragedia sulla costa ligure. Un bagnante e un bagnino sono morti stamattina travolti dalle onde. Il soccorritore aveva 62 anni ed era intervenuto vedendo in difficoltà l'uomo, un 66enne, accompagnato dalla moglie. Dopo aver tratto in salvo la donna, si è gettato in acqua per recuperare anche il marito, ma forse a causa di un malore è stato a sua volta travolto e i due sono entrambi annegati. In chiusura lo sport. Ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, Katy Crescenzi e Laura Picchio battono 9-8 la Croazia e vincono l'oro nel doppio femminile della raffa di bocce. Attesa e speranza di medaglie dalle finali del nuoto, che inizieranno dalle 18. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Via Vet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.

0: giornata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso

0: di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump annuncia su Truth che tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. L'Iran

è stato avvisato che qualsiasi imbarcazione che posi nuove bombe verrà immediatamente distrutta, ha aggiunto il presidente americano. Nel frattempo, il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha affermato che Washington non avrà alcun ruolo nella regione, ma che saranno i paesi medio orientali a decidere il loro futuro. Intanto, il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha ribadito che l'esercito di Tel Aviv non abbandonerà la zona cuscinetto nel sud della Siria. Contro dazi canadesi nei confronti degli Stati Uniti. Ottawa ha annunciato tariffe fino al 50% su 700 prodotti americani a partire dal prossimo 8 settembre. L'annuncio arriva dopo il naufragio dei negoziati di sabato. Vertice di governo sui prezzi dei carburanti. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure in scadenza, compreso lo sconto sul diesel, per consentire di preparare un intervento più mirato. L'obiettivo è concentrare gli aiuti sulle fasce di reddito più bisognose. Vorrei qualcosa di più continuativo e sostanzioso, quindi servono soldi, ha detto il vice premier Matteo Salvini. La proroga dovrebbe arrivare fino a settembre. Con la cronaca ci spostiamo in provincia dell'Aquila, a Lecce nei Marsi, dove una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata investita da un 25enne alla guida di una moto da cross. Le manovre di rianimazione della piccola sono durate circa un'ora, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Il motociclista viaggiava senza targa e senza assicurazione. La salma della bimba sarà sottoposta ad autopsia. Volkswagen pronta a effettuare un nuovo taglio del personale. Sono ben 50.000 i posti a rischio, che si aggiungono agli altri 50.000 già tagliati. Circa la metà del fabbisogno di adeguamento ricadrà sulla Germania, l'altra metà a livello internazionale, in circa 170 società, ha precisato il CEO Oliver Blum. La presidente del comitato aziendale, Daniela Cavallo, ha affermato che la fiducia nel CDA è ormai compromessa. In chiusura lo sport. Operazione riuscita per Federica Brignone. La sciatrice, due volte medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi invernali di Milano Cortina, è stata sottoposta a un intervento per rimuovere placche e viti che le erano state applicate il 3 aprile 2025 al ginocchio sinistro, dopo il gravissimo infortunio in cui aveva riportato sia la frattura di tibia e perone sia la rottura del crociato anteriore. Ora potrà cominciare la fisioterapia, un percorso che durerà alcune settimane. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia su Truth che tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. L'Iran è stato avvisato che qualsiasi imbarcazione che posi nuove bombe verrà immediatamente distrutta, ha aggiunto il presidente americano. Nel frattempo, il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha affermato che Washington non avrà alcun ruolo nella regione, ma che saranno i paesi medio orientali a decidere il loro futuro. Intanto, il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha ribadito che l'esercito di Tel Aviv non abbandonerà la sua zona a cuscinetto nel sud della Siria. Inoltre, droni israeliani sono stati scagliati contro il campo profughi di Jabalia, nella striscia di Gaza. Almeno 3 i morti, numerosi i feriti. A Ceuta, exclave spagnola, 2 attivisti sono stati arrestati per aver incitato gruppi violenti che stavano reagendo con aggressività contro agenti delle forze dell'ordine presenti sulla spiaggia di Benitez. I 2 avrebbero resistito agli ordini degli agenti. L'arresto è stato denunciato dall'organizzazione No Name Kitchen, secondo cui i 2 hanno filmato con i loro cellulari la polizia che picchiava persone con i manganelli sulla spiaggia. Gli attivisti sarebbero stati ammanettati senza alcuna giustificazione e i loro telefoni confiscati. Vertice di governo sui prezzi dei carburanti. Domani il Consiglio dei Ministri.

0: svizzeri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure in scadenza, compreso lo sconto sul diesel, per consentire di preparare un intervento più mirato. L'obiettivo è concentrare gli aiuti sulle fasce di reddito più bisognose. Vorrei qualcosa di più continuativo e sostanzioso, quindi servono soldi, ha detto il vice premier Matteo Salvini. La proroga dovrebbe arrivare fino a settembre. Per Tony Boy, arresti domiciliari dai genitori a Padova. Il rapper, il cui arresto è stato convalidato dopo che stamattina ha ammesso di essere in possesso di un'arma non registrata e di dipendere dalla droga, era stato colto in flagrante dalla polizia e aveva mostrato la perquisizione della propria abitazione attraverso una diretta social. Il GIP ha applicato i domiciliari con riferimento alla sola accusa sulla detenzione della pistola che gli è stata sequestrata, mentre ha respinto quella di possesso di sostanze ai fini di spaccio. In chiusura lo sport. Ai Giochi del Mediterraneo, in corso a Taranto, oro per Giovanni Guatti nei 50 stile libero, argento a Lorenzo Ballarati. Nei 50 stile donne, secondo posto per Elena Capretta e terzo per Agata Maria Ambler. Nei 200 misti uomini, Simone Spediacci sale sul gradino più alto del podio, mentre Jacopo Barbotti conquista il bronzo. Doppia medaglia anche nei 200 misti donne, con Sara Franceschi oro e Chiara Della Corte argento. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Vi selezionato per voi è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia su Truth che tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. L'Iran è stato avvisato che qualsiasi imbarcazione che posi nuove bombe verrà immediatamente distrutta, ha aggiunto il presidente americano. Nel frattempo, il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha affermato che Washington non avrà alcun ruolo nella regione, ma che saranno i paesi medio orientali a decidere il loro futuro. Intanto, il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha ribadito che l'esercito di Tel Aviv non abbandonerà la sua zona a cuscinetto nel sud della Siria. Inoltre, droni israeliani sono stati scagliati contro il campo profughi di Jabalia, nella striscia di Gaza. Almeno 3 i morti, numerosi i feriti. A Ceuta, exclave spagnola, 2 attivisti sono stati arrestati per aver incitato gruppi violenti che stavano reagendo con aggressività contro agenti delle forze dell'ordine presenti sulla spiaggia di Benitez. I 2 avrebbero resistito agli ordini degli agenti. L'arresto è stato denunciato dall'organizzazione No Name Kitchen, secondo cui i 2 hanno filmato con i loro cellulari la polizia che picchiava persone con i manganelli sulla spiaggia. Gli attivisti sarebbero stati ammanettati senza alcuna giustificazione e i loro telefoni confiscati. Vertice di governo sui prezzi dei carburanti. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure in scadenza, compreso lo sconto sul diesel, per consentire di preparare un intervento più mirato. L'obiettivo è concentrare gli aiuti sulle fasce di reddito più bisognose. Vorrei qualcosa di più continuativo e sostanzioso, quindi servono soldi, ha detto il vice premier Matteo Salvini. La proroga dovrebbe arrivare fino a settembre. Per Tony Boy, arresti domiciliari dai genitori a Padova. Il rapper, il cui arresto è stato convalidato dopo che stamattina ha ammesso di essere in possesso di un'arma non registrata e di dipendere dalla droga, era stato colto in flagrante dalla polizia e aveva mostrato la perquisizione della propria abitazione attraverso una diretta social. Il GIP ha applicato i domiciliari con riferimento alla sola accusa sulla detenzione della pistola che gli è stata sequestrata, mentre ha respinto quella di possesso di sostanze ai fini di spaccio. In chiusura lo sport. Ai Giochi del Mediterraneo, in corso a Taranto, oro per Giovanni Guatti nei 50 stile libero, argento a Lorenzo Ballarati. Nei 50 stile donne, secondo posto per Elena Capretta e terzo per Agata Maria Ambler. Nei 200 misti uomini, Simone Spediacci sale sul gradino più alto del podio, mentre Jacopo Barbotti conquista il bronzo. Doppia medaglia anche nei 200 misti donne, con Sara Franceschi, oro, e Chiara Della Corte, argento. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: I'm in rehab.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Italian baby。
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.